mondo, il placati ili se napiti, ili moram tugo okrenuti glavu, il placati ili